bikin tarihi da al'adu tare da ilmantar da al'umma. Karshen shirin kenan a madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Nake cewa mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.